0: Bang Erik Dimas Tohir, Bang Kamal di Antoni di Kamal, Kak Karir Sumaso, Mana Aceh.
1: Belum.